Träger, Potente, Esota, Donner, Delhi, Sensio, Devono, Pesto, Bellaccio, Lacerato, All'Inquisition. Sonne strega, fatate, esota, rostre, abdomen.

sfuggire ad imposizione. Sono strega votata e sottana. Sono strega votata e sottana. Donne crudeli, sento Dio. Sono strega votata e sottana. Sono strega.

sun is today. Tachi, I sit down. Dana Quidel, stands a deal. Livone, questo velaggio abbandonato. Spray. All'Inquisizione.

Sanisterga, Fatate, Satana. Dona Stene, Senti Dio, Ogavone, Presto, Venaggio, Maldonato, Asushia, Asushione. Stella, Stella, Sono Stella, Attenti, Messitano, Dona Fratelli, Senti Dio. Questo flaccio abbandonato a inquisizione. Strega. Sono strega, fratello, sono strega.